0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

shut your heart out. No, no, no.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.
4: We were made to love.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Cosa succede dentro la nostra testa quando schiacciamo play? Oggi rewind, mettiamo le neuroscienze nel mixer e facciamo un viaggio tra orecchio e cervello.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
3: Bentornati.
2: Quindi, ciao Ale.
3: Ciao Fra, ciao Ed.
4: Miau. Sì.
2: L'intro è cambiata un attimo all'ultimo. Orecchio e cervello è comunque un percorso corto.
3: Dai, piccolino. Però succede tanta roba nel mezzo. E rimanendo sempre in orecchio, noi in questa puntata andremo un attimo a parlare di molte cose interessanti e rispondere anche a alcune domandine che molte persone si chiedono.
2: Sì, perché facciamo un passo indietro. Per chi non l'avesse capito, la puntata di oggi è riguardo le neuroscienze, come si collegano alla
3: con la
2: musica.
3: Esatto. Sì. E quindi, come prima cosa, parleremo di un argomento molto interessante, che è l'orecchio assoluto, che è appunto
2: cos'è l'orecchio assoluto? Perché magari non tutti lo sanno, perché io ho qualche vaga informazione, ma magari non lo so, quindi, ma anche altre potrebbe essere così.
3: No, è molto poco conosciuto, diciamo, nel senso, diciamo che questa è la capacità di riconoscere e nominare l'altezza di un suono senza il bisogno di riferimenti esterni, che è molto diverso dall'orecchio relativo, che invece si basa, che ce l'hanno molti musicisti, anzi la maggior parte, che si basa appunto sul riconoscere una nota avendo però un riferimento. Quindi, ad esempio, se tu ascolti un La, magari in testa hai un Do e puoi fare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, cioè conoscendo bene. Ovviamente
2: vabbè,
3: sono
2: una cosa che puoi allenare, l'orecchio relativo, quindi
3: il relativo soprattutto.
2: Sì, mentre l'orecchio assoluto invece
3: L'orecchio assoluto è un'abilità super rara, cioè si stima che meno dello 0,01% dei musicisti la possieda. Però non è esclusiva dei musicisti, diciamo che molti individui la hanno così proprio di base, nel senso chi nasce con questa capacità, diciamo, è molto fortunato, però
2: Solitamente chi nasce con questa capacità entra a lavorare nel mondo della musica perché diciamo sei avvantaggiato, come chi nasce alto 2 metri magari può giocare a basket meglio. Poi non vuol dire che ci sono ci sono anche persone che non ce l'hanno che diventano bravi musicisti. Se parti avvantaggiato
3: Comunque le cause dell'orecchio assoluto diciamo che non sono chiare. Alcuni pensano che sia una combinazione di fattori genetici, esposizione precoce alla musica complessa, come ad esempio il jazz, eccetera. E di sicuro c'è addirittura uno studio dell'Università della California suggerisce che avere l'orecchio assoluto sarebbe una dote naturale, ma è molto più diffusa in Asia, ad esempio, dove si parlano lingue tonali come il cinese, il giapponese, il vietnamita, insomma tutte cose molto musicali in cui bisogna riconoscere i toni, le note, cioè è molto figa questa cosa, molto interessante.
2: Infatti un mio amico che è stato in Cina per diverso tempo, che non è Goffredo amico di Ed, no, un altro ragazzo.
3: Un altro amico.
4: Chi ha menzionato Goffredo?
3: Non eri attento, mi dispiace.
2: Comunque non era lui, mi diceva che la difficoltà principale di imparare il cinese è che le parole cambiano non da, diciamo, parola a parola, ma dal suono.
3: Esattamente.
2: Non so se mi sono spiegato bene.
3: No, infatti è proprio una lingua tonale, quindi è proprio questa la base, è figa come cosa. E comunque diciamo che non si può avere un orecchio assoluto, però diciamo che l'orecchio relativo, anche se sembrerebbe sia una cosa un po' più lenta, perché giustamente che devi pensare al dopo e per arrivare alla in realtà è molto, cioè nel senso, se si allena per bene si può arrivare ad una velocità assurda. Infatti i musicisti spesso si confonde l'orecchio relativo dall'orecchio assoluto, però con il giusto allenamento comunque si può arrivare a una certa, come dire, precisione quasi assoluta.
2: Sì, sì, ma infatti ci sono diversi esempi molto importanti, sì, di persone con orecchio assoluto, relativo.
3: Sì.
2: Per esempio, vabbè, Beethoven, sì, l'esempio, sì, sì, sì, sì. Bach, anche Mozart, questi musicisti erano,
3: sì,
2: famosi.
3: Sì, di oggi magari,
2: sì,
3: abbiamo...
2: Però andando avanti con gli anni c'è anche Michael Jackson, Jimi Hendrix, Frank Sinatra e ultimamente, vabbè, poi Barbara Streisand, Celine Dion, altre mille persone abbiamo detto. Però ultimamente mi raccontavi prima la storia di Charlie Puth, che
3: sì,
2: è un
3: anche...
2: cantante degli,
3: esatto,
2: ultimi anni, molto famoso, perché sta avendo successo per questo fatto dell'orecchio assoluto.
3: Sì, sì, diciamo che lui è già, nel senso, ha scoperto di avere questa dote musicale incredibile intorno ai 4 anni, addirittura, diciamo, grazie all'esposizione precoce al pianoforte, sì, perché la madre è una maestra di musica, eccetera. Però
2: nella genetica,
3: sì, sì, sì, quasi, okay, praticamente. Tra l'altro, un piccolo aneddotino: una volta ha ricreato il, sì, per il timbro esatto dell'allarme antincendio della sua scuola, e questa cosa gli ha costato addirittura la sospensione. Quindi lui essenzialmente riesce a ricreare perfettamente tutti i suoni, a riconoscere il tono perfetto, il timbro. E la cosa molto più interessante è che crea musica da suoni quotidiani. Ad esempio, infatti non vogliamo dilungarci troppo, parleremo, faremo ascoltare proprio una canzone interessante che ha creato così anche sul web, su TikTok, su Instagram, che, sì, è proprio Light Switch, dove si parte proprio dal suono dell'interruttore della luce e il resto è storia.

0: Bene, questa era Light Switch, come perfettamente introdotto da Alessia.
1: Thanks.
0: Sì, sì. Ma noi comunque facciamo anche un passo avanti. A parte le doti naturali, le doti allenate, cos'è che rende una persona musicale?
1: Sì, questa è una domanda che molti si chiedono, perché dicono ma perché non riesco ad essere così veloce nell'imparare questa canzone al pianoforte?
0: Sì, sì. Oppure magari vedendo uno bravissimo e dice ma perché lui è così bravo?
1: Esatto.
0: A parte farsi un mazzo tanto, naturalmente. Se lo sono chiesti pure i neurologi.
1: È vero. Perché qui si parla di intelligenza musicale, che è proprio un'intelligenza a parte, non è come quella logica, quella matematica, linguistica, cioè si può sempre settorializzare come queste, però è molto particolare, perché non è vero che si nasce imparati, nel senso, diciamo che
0: dipende da chi,
1: esatto, diciamo che tutti i neonati sono naturalmente predisposti alla musica, alla melodia, al ritmo.
0: Tra l'altro, come diceva il neurologo tedesco Goffredo Schlaug. Che grazie alla musica, diciamo, si favorisce dei cambiamenti strutturali nel cervello, rafforzando lo sviluppo di materia grigia e quindi alimentando questa intelligenza che parlavamo prima.
1: Esatto, come fare le somme, le sottrazioni, alla fine, cioè ascoltare musica, praticare la musica è un modo eccezionale per rafforzare proprio il cervello, proprio la concentrazione e tanto altro.
0: Poi vabbè, ci sono naturalmente persone che nascono predisposte, come già detto prima, oppure magari come l'esempio di Anthony Thomas de Blois.
1: Sì.
0: Se non ho sbagliato il nome, che era un giovane ragazzo, tra l'altro cieco, con disturbi dello spettro autistico, in grado di suonare più di 20 strumenti
1: fare
0: 8.000 composizioni. Comunque
1: diciamo che questo è proprio il caso eccezionale, perché appunto tutti i neonati sono predisposti, c'è chi nasce con questa cosa in più, ma chiaramente è anche legato ad altre cose, lo spettro, no?
0: Sì. Poi c'è il fatto anche che quando tu magari sei in carenza di un...
1: Di un senso,
0: puoi rafforzare gli altri, come per esempio l'udito, e quindi i casi più famosi sono, abbiamo citato qualche tempo fa Stevie Wonder,
1: Ray Charles. Sì, comunque diciamo che questi temi, queste tematiche, queste cose interessantissime sono trattate nel libro Melofilia, che tra l'altro il nostro regista Ed sta leggendo.
2: O qua in studio.
1: Ce l'ha qui.
2: Musicofilia, comunque. Musicofilia è il nostro vecchio nome del programma.
1: Perdonatemi.
2: Oliver Sacks. Anche per quanto riguarda proprio la cecità, lui ne parla proprio un capitolo in cui parla solamente di quello e fa proprio vedere come sia l'esposizione già da bambini a tutta quella logica lì sia fondamentale, quanto poi anche proprio la privazione dei sensi. Infatti l'università comunque ha fatto questo esame prendendo X bambini ciechi, X bambini ipovedenti e X bambini invece sani, si è proprio visto come chi soffrisse di cecità totale fosse particolarmente vantaggiato. Ma questo in realtà, se ci pensate, anche un po' nella nostra tradizione classica, storica, è sempre un po' tornato. Cioè già pensate al poema epico, no? Omero, tutto anche come si tramandasse oralmente la cosa. Nell'epica ci sono tantissime citazioni anche di questi personaggi che, nonostante fossero ciechi, non vengono quasi considerati disabili, talmente forte fossero tutte le altre abilità che hanno sviluppato.
0: Per esempio, non c'entra niente, però le parche, che sono quelle che vedono il destino, alla fine sono cieche, hanno un occhio in tre. Non avete mai visto Hercules? Questa è la mia conoscenza. Veramente non hai mai visto Hercules?
1: Ma la
0: è uno dei cartoni più belli che sia mai stato fatto.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque questo piccolo salto.
1: Quindi per rispondere alla domanda, che cosa rende una persona più musicale? Bene, allora tanti fattori sicuramente, ma un'esposizione alla musica precocemente da già neonati sicuramente può aiutare tantissimo. Infatti io già ne parlavo con alcuni amici, quando avrò dei figli io li butto in sala musica, non me ne frega niente, li faccio fare gli integrali.
2: Li accecherai.
1: Esatto, li acceco e li metto davanti a un pianoforte,
0: allora,
1: e diventano
0: Beethoven.
1: Allora
0: è per questo che non sono diventato un musicista.
1: Capito?
0: Nonostante mia madre volesse, perché non sono cieco.
1: Non sei cieco,
0: e
1: non hai
0: polacco.
1: Occhiali, tipo uno degli unici... Vabbè, lascia stare.
3: Ok. Dai, i tuoi occhi, sì, sono tutte sorprese bellissime, vedrai.
1: Grazie Barbara, vedremo. Comunque adesso non parliamo ulteriormente, sì. Vi lasciamo con una hit di Ray Charles, in particolare Alleluia, I Love Her So.

0: Bene, adesso facciamo un piccolo salto e parliamo di una cosa anche molto interessante, che è la musica come cura.
1: Sì, quindi, come terapia. Come...
0: Esatto, appunto la musicoterapia. Cioè... E quindi cosa succede quando... Quando noi ascoltiamo una canzone succede un bel casino, cioè nel senso è proprio un cocktail chimico nel cervello, sì. Ci fa stare bene, ecco, perché che cosa succede? Quando noi ascoltiamo una canzone che ci piace, il cervello attiva il sistema mesolimbico di ricompensa, che è lo stesso che è stimolato dal cibo, dal sesso, da sì, insomma cose che ci provocano piacere. E quindi la neuroscienza, diciamo, che ha dimostrato come la musica può essere spesso una cura per determinate problemi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, infatti ultimamente si sta studiando anche come alternativa o diciamo in sinergia con
0: parallelo.
1: Sì, con i psicofarmaci antidepressivi. Adesso non è che vorrei dire guardate, cazzo, cosa prendete queste medicine? Molto meglio la musica. Assolutamente no. Però sono studi che si stanno portando avanti, anche perché si sta cercando di studiare come innanzitutto la musica riduce drasticamente il cortisolo,
0: esatto,
1: che per chi non sapesse è l'ormone dello stress, e inoltre come può aumentare un rilascio massiccio di dopamina, che
0: esatto,
1: questo è un altro ormone, comunque questo è un neurotrasmettitore, comunque
0: della motivazione, del piacere, giusto, e l'endorfina, insomma.
1: L'endorfina,
0: vabbè,
1: anche.
0: Essenzialmente sì, noi andiamo nel senso potremmo idealmente andare a sostituire quasi degli antidepressivi, degli ansiolitici.
1: Sì, quello è l'obiettivo del futuro.
0: Sì,
1: comunque,
0: essenzialmente.
1: Tutto grazie alla musica, però si usa anche come terapia all'interno di alcune, diciamo, sindromi che magari non hanno una vera e propria cura attraverso psicofarmaci, perché qua noi stiamo parlando sempre di sindrome, diciamo, depressive o ansiolitiche, mentre però ci possono essere anche delle soluzioni come sindromi, per esempio Billie Eilish, un esempio famosissimo. Che lei usa la musica per curare la sua sindrome di Tourette, se
0: esattamente, sì, diciamo che lei è un caso lampante, perché cosa succede? Cos'è la sindrome di Tourette?
1: Ecco, passo indietro. Sindrome di Tourette
0: è un disturbo neurologico caratterizzato da presenza di tic. Poi questi tic possono essere muscolari, possono essere vocali, e diciamo che appunto questa condizione coinvolge sia il cervello che il sistema nervoso, e quindi
1: proprio hai fatica a controllare gli impulsi a volte, fatica proprio, una metafora, fatica, cioè proprio non riesci a trattenere, infatti vabbè, hanno proprio delle difficoltà anche a viversi, ragazzi, perché comunque vabbè, a parte la parte simpatica, diciamo, tra virgolette,
0: video famosi,
1: anche tanti video che diventati famosi su internet, dove questi ragazzi non riescono a trattenersi da dire parolacce, insulti, però è una condizione che loro non riescono a vivere senza, quindi ti mette a disagio in molti contesti.
0: Infatti diciamo che Billie Eilish è una cantante che ha sempre portato ha sempre portato questi discorsi, cioè queste tematiche nelle interviste, ma anche nella musica, nella sua, vabbè, parla molto di depressione,
1: però nelle interviste si vedono i suoi tic,
0: esattamente, in particolare proprio nelle interviste si vedono proprio questi tic, no? E spesso lei ne ha parlato adesso in un'intervista, mi pare l'anno scorso, che spesso appunto magari si gira a uno scatto del collo, guarda qualcosa oppure dice cioè emette dei versi che non sono totalmente coerenti col contesto, e la gente pensa che sia, non lo so, che stia scherzando. Non sta scherzando.
1: È una malattia.
0: Sì, è una malattia, e soprattutto ci rimane molto male quando dicono ridono.
1: Sì.
0: No, è quotidianità, sono tic del quotidiano, e quindi essenzialmente cerca di sensibilizzare nell'argomento.
1: Sì.
0: Ecco, comunque.
1: Però alla fine lei quando canta, quando sta sul palco, anzi questa è l'assurdità, la cosa anche bella della musica, che questi tic spariscono, diciamo.
0: È vero. Infatti durante i concerti, quando canta, si vede proprio che si comporta normalmente, senza tic, almeno perlomeno, e quindi niente, insomma.
1: Sì, però Billie Eilish te l'apprezzi, l'ami?
0: Sì, dai, la
1: faccio ascoltare
0: sempre
1: una canzone, una delle tue preferite.
0: Guarda, io vi propongo Chihiro dell'album Hit Me Hard and Soft del 2024.

0: Bellina, bella, bella questa, bella, comunque bella. La parte tecno è la parte più carina, però va bene lo stesso. Parliamo sempre di cosa la musica fa, sì, col cervello.
1: Sì, spostiamoci per quanto riguarda la memoria, sì, sì. Perché se la neuroscienza ha notato come la musica riesca a trovare una scorciatoia nel cervello,
0: esatto.
1: Cioè, ovvero tu riesci più facilmente a ricordarti la musica rispetto a, non so, cosa hai mangiato ieri.
0: Esatto, sì, sì, tipo la sigla del cartone, sì, di Doraemon, cioè non lo so, sì, lo sanno tutti possibilmente, però io non mi ricordo la scorsa settimana cosa ho studiato, non lo
1: giustamente,
0: so.
1: Giustamente, io nemmeno ieri, quindi questo è un problema.
0: Eccoci qua, sessione.
1: Ecco, vabbè. Però cosa succede? Secondo i neuroscienziati, appunto, la melodia attiva la corteccia uditiva, e sì, mentre il testo, grazie al testo, si attivano le aree del linguaggio e tutta questa cosa, poi vabbè c'è la parte del ritmo, quindi della corteccia motoria, e
0: esatto,
1: tutta questa parte riesce, diciamo, a confluire nel nostro cervello formando dei ricordi molto più vividi, e appunto
0: sì,
1: riusciamo,
0: sì,
1: a ricordarci,
0: sì,
1: meglio tutte le cose che
0: si fissano,
1: dicevamo,
0: di più, diciamo,
1: sì,
0: e quindi sì, diciamo, questa emozione attiva l'amigdala e l'ippocampo,
1: sì.
0: Adesso andiamo troppo nello
1: no,
0: tecnico,
1: vabbè,
0: scientifico,
1: sì,
0: però
1: vabbè,
0: perché
1: citare,
0: no? Sì, e questo stampa proprio il ricordo a fuoco in tutto il cervello.
1: Sì, e giustamente poi alcuni, diciamo, cantanti si sono iniziati a chiedere, ok, ma siccome ci sono anche delle sindromi o malattie, forse malattie è più corretto,
0: sì, sì, sì, sì,
1: passatemi,
0: sì,
1: il termine, dove le persone iniziano a perdere la memoria, iniziano,
0: sì,
1: a dimenticarsi,
0: sì, tutta la demenza senile, l'Alzheimer,
1: ecco. Si è notato come magari a volte una delle cose, delle ultime cose che riescono a dimenticare è appunto la musica. E diciamo, c'è una cosa molto famosa, che tra l'altro Ed è molto più esperto di noi, del progetto The Caretaker,
0: sì,
1: ovvero,
0: sì, sì,
1: un,
0: sì,
1: album che si chiama Everywhere at the End of the Time. Ecco.
0: Yeah.
1: Vuoi parlarcene te, visto che sei,
2: no,
1: più...
0: Ok, va
2: no,
0: bene.
2: No, sono sei movimenti,
1: ecco,
2: e viene più o meno, diciamo, il loro progetto è proprio raccontare la demenza, no?
0: Bello.
1: Sì.
2: E come si fa? Si,
1: sì,
2: parte da queste canzoni che sono su un jazz, uno swing, anni 20, 30, molto beat, molto allegra,
1: sì,
2: magari giusto un po' distorte col suono caldo del vinile,
0: sì, sì, sì, sì,
2: e
0: sì,
2: man mano che si progredisce nell'ascolto, un ascolto che è lunghissimo, parliamo di quasi 6 ore, anche di più, questa distorsione è sempre più pesante e va a mangiarsi il suono finché non rimangono solamente quasi degli echi, dei riverberi di quella che era la melodia precedente. Ogni tanto si sentono quasi dei cori, delle urla che compaiono dal nulla, come un po' delle reminiscenze,
1: sì,
2: di qualcos'altro. È un progetto davvero molto inquietante,
0: molto.
2: Fatto
1: sì,
2: però,
1: sì, sì,
2: benissimo.
0: Angosciante.
1: Sì, perché alla fine descrive proprio,
2: sì,
1: tutto il decadimento che,
0: sì,
1: porta
0: delle pareti
1: cerebrali,
0: materia. Sì, sì, sì,
1: è,
0: sì,
1: questa,
0: sì,
1: malattia, non materia, scusami.
2: E poi per la gioia di Alessia abbiamo anche un sample qui di
0: sì,
2: Just a Burning Memory, che Dio, forse è la prima traccia,
0: sì, è la prima,
2: no,
0: la
2: del primo movimento,
1: sì.
0: Che devasto.
2: E questa è la parte allegra, figurati dopo.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque.
0: Sì, questa famosissima.
1: Appunto, parlando di cose tristi, è normale che non sia molto allegra.
0: No,
1: ci sta.
0: No, no, è molto angosciante,
1: sì,
0: devo dire. Io l'ho ascoltato tutto l'anno scorso, sono uscita dalla camera devastata, possibilmente. Cioè, mi sono ripresa dopo 3 giorni. Però sì, è brutto. Anche, tra l'altro, l'ho vissuto anche in prima persona, anche mio nonno ha sofferto di questa malattia. E essendo lui un musicista, in famiglia siamo tutti musicisti, ricordo che non ricordava nessuno, ma quando mi mettevi in mano la fisarmonica, lui sapeva suonare. È una cosa
2: è
0: veramente toccante,
2: cioè,
0: sì,
1: veramente emozionante,
0: assurdo. Comunque, rimaniamo sempre con l'Alzheimer, fa molto,
1: sì,
0: ridere questo salto.
1: Sì, no, no, però... vabbè,
0: sì, no,
1: comunque,
0: no, vabbè,
1: è sempre, parlando comunque sempre di musica, c'è, cioè, un esempio,
0: sì,
1: diciamo, che ha avuto molto successo nelle radio italiane,
0: esatto,
1: ultimamente, che è stato quello dei Pinguini Tattici Nucleari, una band super mega pop,
0: sì,
1: che
0: italiana,
1: riescono, italiana, sì, che hanno fatto una canzone che tra l'altro è diventata una hit, direi estiva, però non mi ricordo se era famosa in estate o meno, comunque.
0: Una
1: hit annuale che parlava di una storia d'amore rispetto a una persona innamorata di una persona che soffre di Alzheimer. E questo si nota pure nel testo. Naturalmente sto parlando di ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari. E si nota nel testo dove viene citato l'aducanumab, che è una medicina, che è una,
0: sì,
1: medicina che è per che viene usata per, appunto, curare l'Alzheimer.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì, sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: parlato,
0: sì,
1: tanto di queste cose tristi, magari ascoltiamo,
0: esatto,
1: questa canzone che ho appena citato.
0: Dai, ricordi.

0: Beh, adesso andiamo.
1: Sì, superiamo avanti. Questo argomento.
0: Sì, troppo triste. Troppo.
1: Andiamo su un argomento, diciamo, un po' più.
0: Parliamo di. Sì.
1: Storico.
0: Interessante. Perché tutti. Cioè, andiamo un attimo a rispondere a questa domanda, anzi, a sfadare alcuni miti, ecco.
1: Sì, sì.
0: E tutti sappiamo che i Pink Floyd hanno fatto uscire hit incredibili.
1: Sì.
0: E tutti dicono: ma la musica dei Pink Floyd è psichedelica. È
1: sì, diciamo, c'era questo falso mito, soprattutto quando erano molto più in voga negli anni passati. E detto ciò, allora, qual era il mito di cui si parlava? Perché questi qua facevano musica psichedelica? Allora, loro innanzitutto si pensava che registrassero le loro canzoni a 432 Hz.
0: I complottisti adesso arriveranno, vai.
1: Sì, ecco. Perché allora adesso, infatti, Ed, se vuoi intervenire.
2: Ah, sì, dicevo, semplicemente specifichiamo che ci riferiamo alla cordatura dell'A sui 432 Hz. Perché,
0: sì, assolutamente.
2: Allora, noi generalmente da standard siamo sui 4,40.
0: Sì.
1: Sì.
2: Poi in realtà all'inizio, quando comunque si suonava più o meno, come direte anche poi voi, ogni zona, ogni area aveva più o meno la sua cordatura, perché giustamente non c'era troppo una omogeneità della cosa. Però sì, quando si dice suonava questo, noi ci riferiamo sempre a là, che è quello del diapason, per accordarci.
1: Sì.
2: Quindi,
1: però... E diciamo che però questa frequenza ha avuto, diciamo, molto successo, soprattutto su internet, perché oltre a parlare, appunto, dicevamo, perché i Pink Floyd registrassero a queste frequenze, che poi a quanto pare
0: non
1: è una bufala.

0: diciamo, modificare la spiritualità delle persone.
1: O per rendere anche le masse più aggressive. Cioè, sì, essenzialmente okay, è un falso mito, perché alla fine non era vera questa cosa. Però sì, cioè, si pensava che tutto lo standard della Germania, in generale dell'Europa, fosse stato cambiato a 432 Hz per questo motivo. Ma comunque, non esiste. Cioè, i Pink Floyd non sono psichedelici e non sono così alienanti, sì, per motivi di frequenze dell'universo, di spiritualità assurde, ma tutto per motivi fisici. Anzi, sì, proprio la fisica acustica. E proprio perché, appunto, i Pink Floyd, che cosa facevano? Nel senso, Richard Wright, David Gilmour, Roger Waters, insieme,
0: sì,
1: al, esatto, insieme all'ingegnere del suono leggendario Alan Parsons, hanno utilizzato proprio delle tecniche per fare in modo che la musica fosse proprio, arrivasse in modo diverso, in modo più profondo alle orecchie di chi ascoltava.
0: Sì, sì, infatti quella era una cosa soprattutto nuova per i tempi,
1: sì,
0: è stata abbastanza innovativa per questo.
1: Esatto, sì, quindi alcune tecniche, cioè leviamo la spiritualità, alcune, sì, tecniche sono ad esempio la spazializzazione tridimensionale. Questo, sì, è fighissimo, perché nei loro dischi cosa faceva? Il suono si sposta da sinistra a destra, da destra avanti dietro, un po' tipo, vabbè, adesso non voglio dire cavolate, tipo gli audio 8D, però vabbè, essenzialmente...
0: Sì. Sì, sì, però ci sta come paragone.
1: Sì, perché insomma in questo modo il cervello è costretto a ricalcolare le coordinate del suono, le coordinate spaziali del suono, e quindi creano una mappa tridimensionale della canzone, ed è una cosa veramente, un effetto incredibile. Questo perché i sintetizzatori e gli oscillatori che utilizzavano stimolano nel cervello la produzione di onde alfa e teta, e che sono insomma le stesse frequenze.
0: Sì, che ricordiamo sono, giusto per dare un contesto, sono onde tra 4 e 12 Hz.
1: Sì,
0: sì,
1: e
0: che sono le stesse frequenze
1: onde
0: cerebrali, sì, come stavi dicendo.
1: Esatto.
0: Non
1: che,
0: ho voluto interromperti,
1: no,
0: perché eri sul flusso, però
1: esatto,
0: ho detto,
1: va bene,
0: un po' poi dovremmo ascoltare una canzone,
1: esatto,
0: per capire di cosa stiamo parlando, esatto, anche a chi non ci ha capito niente sulle onde Hz e queste cose qua.
1: Greve, cose molto interessanti, cioè,
0: sì,
1: proprio, cioè, sono proprio frequenze da trip allucinogeni, da sogno,
0: sì,
1: da sonno REM, cioè proprio cose assurde. Comunque,
0: sì,
1: non parlerei altrimenti, e andiamo a farci un bellissimo trippino con Breathe in the Air dei Pink Floyd, dell'album The Dark Side of the Moon del 1973.

0: Ebbene, questi diciamo erano gli intrippanti Pink Floyd.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma andiamo un po' avanti, perché comunque noi abbiamo detto solo chi è bravo con la musica, chi ne diciamo ne giova dalla musica, però ci sono anche situazioni dove il cervello, diciamo, la respinge. Poi dipende, sì, anche come io quando entro nelle discoteche reggaeton, che dico,
1: cavolo, esatto, esatto, la però, fobia del reggaeton, fobia.
0: Sì, però ci sono anche proprio delle situazioni neurologiche dove, per esempio, la lamusia, che è, diciamo, quando il cervello, al diciamo a seguito di traumi oppure una situazione in cui si nasce,
1: sì, sì, sì,
0: ha un, diciamo, prova un fastidio a sentire questo, diciamo, questi
1: sì,
0: suoni,
1: sì, sì,
0: questi,
1: sì,
0: suoni di cui parlavamo.
1: Ma perché essenzialmente, sì, la musiaco ha un udito perfetto, nel senso,
0: sì,
1: ci sente, distingue le voci, i toni, eccetera, solo,
0: sì,
1: che sente rumori al posto della, cioè nel senso al posto della musica,
0: sì,
1: e sente rumori come padelle che cadono,
0: sì,
1: suoni di clacson, cioè
0: sì, sente rumori fastidiosi, appunto, invece proprio delle note. Ma questo perché, cioè,
1: esatto,
0: perché loro,
1: andiamo nel tecnico un attimo,
0: siccome nella loro corteccia uditiva secondaria hanno, diciamo, un difetto, così,
1: sì,
0: possiamo parlare,
1: sì,
0: che poi è difetto,
1: sì, sì,
0: ognuno,
1: sì,
0: non ci sono difetti, ognuno ha particolarità al massimo,
1: sì,
0: non riescono a distinguere due note vicine, e poi non riconoscono nemmeno una melodia, nemmeno se la sentono più e più volte, e inoltre non riescono a farsi coinvolgere da un ritmo.
1: Sì, perché il cervello che fa riceve queste frequenze,
0: sì,
1: ma non riesce tipo a elaborarle, quindi essenzialmente, okay, cioè questo è il problema, è un problema di traduzione, quasi. Per cui,
0: sì,
1: appunto, cioè, è una figata, è una cosa incredibile.
0: Sì, sì, è assurdo. Come parlavamo prima dell'orecchio assoluto, cioè il contrario,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, totalmente l'opposto.
0: Assurdo. Eh no, io stavo già,
1: sì,
0: anticipando,
1: sì, sì,
0: perché un caso, diciamo, una cosa interessante, che uno dei personaggi più famosi che era affetto da questa cosa era Che Guevara,
1: esatto,
0: si dice. E infatti è pieno di racconti di festa a Cuba, vabbè, poi Cuba, salsa, un sacco di musica, festa,
1: esatto,
0: per strada, durante i festeggiamenti, e si vedeva sempre lui che, cioè, stava fermo, non voleva,
1: sì, oppure andava fuori tempo,
0: sì,
1: proprio perché lui non riusciva a distinguere il ritmo, non riusciva proprio a farsi coinvolgere, perché non lo sentiva, e quindi,
0: sì,
1: ballava non perché era impacciato, non perché era timida, ma, cioè, ballava male perché non sentiva cosa,
2: sì,
1: cosa, la,
2: sì,
1: musica.
2: Si diceva anche ballasse la salsa sul foxtrot,
1: ecco,
2: per esempio, perché proprio era completamente sordo ai ritmi,
1: ecco,
0: sì.
2: Poi un'altra cosa molto bella che secondo me dice Sax, che la possiamo sia correlare all'orecchio assoluto che proprio alla musia,
1: sì,
2: è la correlazione quasi che c'è tra la percezione dei suoni musicale e la vista, quindi la percezione cromatica. Sempre di come si parla sia in musica che giustamente in ottica, se ci pensate. Quindi più o meno una musia, tipo quelle cocleari o comunque legate all'incapacità di riconoscere l'intervallo, la nota, la melodia, può essere,
0: sì,
2: vista come un daltonismo, più o meno.
1: Assurdo.
2: È un,
0: sì,
2: parallelismo,
1: sì,
2: molto interessante. Come viceversa,
0: sì, sì, sì,
2: chi invece ha un ottimo orecchio assoluto, eccetera, per lui è naturale come per noi capire cosa è rosso e cosa è giallo.
1: Esatto.
0: Sì,
2: quindi,
0: sì, puoi riconoscere i colori.
1: Type shit.
0: Sì. E come si chiama questo fenomeno dove riconosci i colori?
2: Dove riconosci i colori?
0: Attraverso
2: occhio
0: le
2: assoluto.
0: Musiche?
2: Oh.
0: No.
2: Ah,
0: no.
2: Attraverso la musica?
0: Sì.
2: Qua parte un altro monologo. Adesso queste,
0: sì,
2: sono,
0: sì,
2: le sinestesie musicali. Però,
0: sinestesie musicali.
2: Che però lì proprio tu senti la nota e vedi il colore.
1: Bellissimo.
2: No? Come diceva Duccio di Boris, vi vedo verdi, no?
1: Ecco.
0: Sì.
1: È un si bemolle il bello.
2: Vabbè. Si bemolle.
0: Comunque citando un altro, diciamo, problema.
1: Sì, sì, un'altra condizione.
0: Sì, un'altra condizione del cervello è quando, diciamo, la musica ti fa paura.
1: Ti fa paura,
0: ti fa
1: quando
0: terrore.
1: Si è terrorizzati dalla,
0: sì,
1: musica, e si parla di melofobia, invece.
0: Sì, è la paura irrazionale della musica,
1: è
0: e fighissimo. Che non è proprio un fastidio, ma proprio ti terrorizza sentire certi rumori.
1: Sì,
0: ma tra l'altro c'è un esempio famosissimo di una band che ha deciso di chiamare un album Melofobia, proprio per andare in contrasto a questa cosa, che sono i Caged Elephant.
1: Esatto.
0: E quindi ascolterei una loro canzone.
1: Ma sì,
0: sì.
1: Dai, ascoltiamo Come a Little Closer.

0: sperando di non aver annoiato i nostri ascoltatori. Sì.
1: Vabbè, no, l'importante è tutti. Era bella
2: la canzone.
0: No, no, no, la canzone era spettacolare. La puntata.
1: Te ti sei annoiato, Ed?
2: No. Caso. Però comunque. Ho dei punti da portarvi, ragazzi.
0: Oddio, critiche. Io non riesco.
2: Un po' di critiche, sì, perché comunque ormai siamo arrivati alla 13ª puntata. No? 13 è un numero molto funesto.
0: Oddio. Sì.
2: E mi sono detto, vabbè, vediamo a che punto siamo arrivati. E quindi abbiamo lanciato questa campagna di audit per capire un attimo cosa ne pensasse l'opinione pubblica del palinsesto. E sono usciti adesso i risultati. Quindi vorrei condividerli con voi perché secondo me possono essere anche molto utili poi per progredire, no?
0: Sì,
2: per mandare
0: feedback.
2: Avanti. Questo bellissimo progetto. Allora, il 2% ha detto: Rewind è un programma molto esuberante ed eclettico che cerca di portarsi fuori dalle righe con simpatia e giovialità. Un grande merito va alla direzione di regia e allo staff di spiccheraggio per il grande lavoro portato avanti. E dice, 2%. Direi, grazie.
1: E questo è il 2%.
0: Cavolo.
1: Tipo più di Calenda.
0: Mezza persona. No. Oh, sì. Bellissimo.
2: Il 15% dice: carino, ma le basi sono un po' basse, quindi vediamo se adesso si sente. Il 12% dice: sebbene il linguaggio colorito sia un fenotipo caratteristico della programmazione giovanile e l'ambiente universitario, ritengo notevolmente sconveniente le scelte stilistico-lessicali adottate dalla produzione. Questo mi sa che è emittente Radio Maria, perché cioè, non mi sembra di essere così coloriti. Sono critiche costruttive,
1: giusto.
2: 12%
1: non
2: la pensa
1: più.
2: Così, ma io non mi sento di...
0: Ok.
2: Il 22% dice: sì, a casa tutto bene, grazie. Comunque alla fine vuoi passare per quel caffè o meglio di Nora, che le cose comunque si sono chiuse. Avrei delle cose da dirti. E forse avresti anche recuperati lo spazzolino, il pigiama e quel strano peluche di Tuntun Saur.
1: Allora, non è riferito a me questo, quindi
2: no.
1: Il 22%,
2: no, ma
1: diciamo,
2: non so chi l'abbia fatto. Cioè, qualche chiamata l'ho fatta io, ma non tutte. Quindi
0: okay.
2: 22%.
1: Beh, 22% comunque è una buona quota.
0: Grande.
2: 5% dice: progetto interessante, ma non troppo divulgativo.
1: E va bene.
2: Il 35% dice: chi cazzo sei, chi ti ha dato il mio numero di telefono? Comprensibile.
1: Giustamente.
2: E poi più o meno un 9% diviso su 3-4 critiche dicono: il personaggio di Goffredo è inutile, scontato rovina il clima, mi ero sintonizzato per sentire serie di musica e mi sono piaciute, poi è arrivato Goffredo, ha dovuto cambiare. Chi è quel replicante, quella voce di Topolino che sta sempre zitto se non per parlare del tipo con le lenzuola sporche? Stromettetelo, vi prego, credo si riferisca a me.
0: Oh no.
2: E quindi da questa decisione credo che potremmo anche sospendere le storie di Goffredo per un po', perché non sembrano piacere.
1: No,
2: sono scomode. No. Goffredo politico, Goffredo cancellato.
0: Cioè, questo è il primo caso di cancellazione.
2: Di cancellazione
0: tipo
2: della
0: Gesù?
2: Storia di sempre.
0: Esatto, tipo Gesù.
1: La prima censura, assurda. Goffredo come Galileo.
2: Esatto, ecco. esatto. E quindi adesso io volevo fare un gioco, tema Goffredo, sì. Non potremo più. Quindi dato che comunque si sono anche lamentati che faccio preferenze tra voi due nei giochi,
0: ma
2: adesso
0: cosa?
2: Il gioco
1: sono
2: cambia.
1: Assolutamente d'accordo.
2: Adesso
1: anche perché perdo
2: il
1: sempre.
2: Gioco cambia. Senti. E avrete domande diverse,
1: okay.
2: Tu e lei. Quindi adesso, Alessia, dato che abbiamo parlato comunque di mente, eccetera,
0: oddio,
2: parliamo un po' di una zona importante del cervello, che è l'ippocampo.
0: Ok.
2: Prima domanda: a quale famiglia appartiene l'ippocampo? A. Labride. B. Signatide. C. Gobide. 4. Serranide.
0: Ippopotami.
1: Equini.
2: Ippopotami.
0: Io che cavolo ne so, scusa, la 3.
2: E invece no, era la 2.
0: Vabbè, okay.
2: Francesco, sì. Occhio, questa devi dirmi la bene.
1: Questa, dai.
2: Qual è il tuo libro di Geronimo Stilton preferito?
1: Allora, è difficile. Io penso Viaggio nella fantasia.
2: Ma secondo me è sbagliato. Però
1: come
2: bello,
1: no?
2: Il primo,
1: bello.
2: Secondo.
1: Il terzo, scusa.
2: Ah, quello che smelli.
1: Sì, quello che grazie e profumi.
0: Che bello,
1: sì.
0: Goffredo.
1: Sì.
2: Bravo.
1: Comunque è giusto. Quindi
2: giusto.
1: Questo vale 100 punti almeno.
2: Alessia, sempre ippocampo. Quale struttura usano gli ippocampi per ancorarsi a fenoragame marine, coralli oppure alghe? A. Pinne pettorali. B. Coda prensile. C. Spine dorsali uncinate. O D. Barbigli mandibolari.
1: Allora, secondo me io questa la so per assurdo, se ho capito.
2: Adesso rubi anche la domanda ad Alessia. Questo è un trattamento di mega favore.
0: Dai, vai, forza, forza.
1: Che è la coda, si tengono.
2: E la coda prensile.
1: Sì, sai gli animaletti con la coda.
0: Yeah. No, che non stavo ascoltando la domanda perché mi sono
1: buggata. Allora più 600 punti a me. Ok.
0: A Grifondoro.
2: No. Ti faccio quella che avrei fatto a Francesco perché lui ormai ha risposto.
0: Va bene.
2: A che numero sto pensando? 1. Radice cubica di pi greco. 3 o 6.250.000?
0: 6.250.000?
2: No, 3.
1: Anche tu però.
2: Non erano 6 milioni, Alessio.
0: Questo è proprio un trattamento di bullismo nei miei confronti. Però va bene, andiamo avanti.
2: Va bene,
0: giusto,
2: Francesco. Preferiresti avere un procione che tiene conferenze stampa a nome tuo tutti i giorni per aggiornare sulle più importanti testate giornalistiche del tuo quotidiano?
1: Questo lo preferirei, penso, a qualsiasi cosa.
2: O un criceto che ti morde le caviglie ogni volta che dai spazio ai pensieri intrusivi?
1: Assolutamente il procione. Dai, ma poi fanno troppo ridere i procioni quando lavano il cibo con le manine.
0: Sì. Carini. Va bene.
2: Vabbè, adesso non chiedo neanche più niente perché sei stata arata, devastata. Torna a casa, fai compagnia a Goffredo.
0: Asfaltata al suolo.
2: Asfaltata.
0: Va bene. Okay.
1: Ci rifaremo la prossima puntata. Dai.
2: E se ci rifaremo?
0: Cosa ha vinto?
1: Un procione.
2: Mi piacerebbe darti il procione. Adesso devo un attimo parlare con la produzione per capire cosa possiamo darti, perché con i recenti sviluppi capisci che
0: sì.
2: È un po' tosto. Magari possiamo alzare di qualche percentuale il tuo gradimento comunque negli audit, che potrebbe essere già abbastanza buono.
1: Dai, puntiamo
2: a questo.
1: E detto
2: ciò, vabbè, io non vi prendo altro tempo.
1: Sì.
2: Ci sarebbe stata un'ultima domanda che avrei fatto a Francesco, che però non abbiamo tempo, quindi ti allungo solamente per lanciare la canzone. La domanda sarebbe stata: quale ricordo hai effettivamente rimosso in questi anni? E le opzioni erano: il tuo nome Marco, una sera sei andato in discoteca, ti sei svegliato tutto bagnato in un fosso che ti mancava un rene, sei stato mio cognato tra il 24 e il 26, oppure quel brutto incidente col nucleo antisommossa dei carabinieri del 3 ottobre 2025.
1: Io non voglio rispondere.
2: Non vuoi ricordare. Io direi che possiamo lanciare l'ultima canzone di oggi, che è Non ti scordar mai di me, di Chiusi Ferreri, che è quella che tipo canta così.
0: Sì, ha una polpetta in bocca, vai.

0: Bene, con Giusy Ferreri andiamo a concludere questa puntata che è andata un po' lunga.
1: Bella lunga, sì, sì. Però interessante.
2: Ma
1: dai,
2: tanto gli ascoltatori non lo sapranno.
1: Esatto, non perché non l'ascoltano.
2: Sono io l'ascoltatore.
1: È vero, l'unico ascoltatore. Oppure ciao mamma. Beh, comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori dove potersi ascoltare.
0: Ci possono ascoltare il sabato in diretta alle 2 o in replica alle 8 sul sito radio, sul sito ondequadre.polito.it.
1: Sempre lo stesso giorno alle 16 la puntata verrà caricata su Spotify.
0: Senza musica.
1: Senza musica, abbiamo una playlist a parte, ricordiamo. E infine possono seguire le nostre avventure, anche le avventure dei nostri colleghi, nel nostro profilo Insta, Polito _.
3: Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più, ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come la leggenda di Piero Cassano, certo, co-fondatore

0: questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima e la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri. E altri cover miei, diciamo in inglese internazionale, e inediti anche in inglese e italiano. Quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale, ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood, diciamo, del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo, e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione, e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma. Credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali, e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo brano, sì. Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: Ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda, sicuramente è stato
0: soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman, devo dire, della musica italiana. È stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. Non è un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto, quando venne in sala, dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente, ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma, e quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona, una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare con come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne, e quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock americana, AC/DC, Olivia Newton-John, i Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io, e quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali. Però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio, e questo mi piace. piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo.

0: Ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
1: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo
0: Giulio,
1: italiano.
0: Giulio, hai ragione.
1: Che rapporto hai con questo tuo passato? Ma credo
0: passato,
1: che se, ma
0: che
1: credo che se ti dovesse
0: perché?
1: Capitare lo rifaresti di nuovo, no?
0: Come?
1: Se ti dovesse ricapitare lo rifaresti di nuovo.
0: Certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy,
1: sì.
0: I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutti gli spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovo, uno
1: vedi?
0: Nuovissimo.
1: Noi abbiamo la fortuna
0: quindi
1: qui di averti qui. Ma che bello!
0: Sarà
1: che
0: tutto
1: bello.
0: Pubblicato e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
1: Bene, bene, bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
0: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo usciti e siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa che si svolge a ottobre per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza, i ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, hanno partecipato in grandissimo affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica. E quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese.
1: E
0: quindi sono molto felice perché adesso parto per l'Australia per fare anche degli eventi.
1: Ah, bene. Quindi, insomma, c'è sempre questo doppio amore tra Italia e Australia.
0: Sì, sì. E ci sarà sempre. Perché
1: sempre.
0: Fa parte della mia vita e sono molto privilegiata di avere questa opportunità, però l'Italia chiaramente mi ha formato artisticamente tra dance degli anni 90, cantautoriale, pubblicità, la musica, insomma musica e pubblicità mi hanno sempre arricchito e adesso parte anche un tour, Giulio, lo sai?
1: Che bello! Che bello.
0: Ho qualche data a Genova, Bologna in giro. Benissimo. Per l'Italia, chi volesse andare a vedere il mio sito gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma mi
1: tutto
0: trovate
1: lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile e faticoso tenere insieme tutte queste anime.
0: Molto.
1: Pensavo mi dicessi no, è tutta
0: oggi,
1: una cosa.
0: Oggi sto tra facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist di diversi show e cose varie e magari facendo lo show in Australia che devo fare, insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no?
1: Sì.
0: Registrare dei brani e fare degli album che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia diciamo vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi
1: certo.
0: È una bellissima avventura
1: e lo aspettiamo anche noi molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella, in un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato,
0: a volte
1: addirittura le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie. Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso.
0: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro. Io parlo per gli ascoltatori, è di dare tempo alla musica.
1: Sì.
0: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire i brani più volte.
1: Certo.
0: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio.
1: Certo.
0: Posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica. Mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per ascoltare il nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno di tempo per essere, diciamo,
1: che diventino assorbite.
0: Bravissimo. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio.
1: Sì.
0: Ha tempo per ascoltare se vogliono veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
1: Certo.
0: È terapeutico, e quindi dobbiamo dare più tempo e pazienza alla musica, quello
1: sì.
0: Sicuramente sì.
1: Assolutamente.
0: Bellissima domanda.
1: Sì. Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fa, Gisella Cozzo con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Suoni all'Alba.
0: Ma grazie a te, Giulio, sei stato veramente molto carino, con delle domande molto, molto belle e interessanti. Grazie.
1: Ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla prossima.
0: Grazie a te, ciao a tutti, ciao Giulio, ciao.
1: Ciao.

Benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Via, si parte dalla 20ª posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Liberato e Mahmood, In the Street. E alla numero 9 L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote. Numero 8 Kodak. E alla numero 7 Frankie High Energy MCE con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6 Fra Quintale, Aranciata.

0: posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire, con Marrakesh.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

senza amore, senza stato. Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2, Fulminacci, maledetto me. E stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba, ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto, già il titolo è molto interessante, un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
1: Ciao, che grazie, come sempre, sempre un piacere.
2: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Cosa succede dentro la nostra testa quando schiacciamo play? Oggi a Rewind mettiamo le neuroscienze nel mixer e facciamo un viaggio tra orecchio e cervello.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
3: Bentornati.
2: Bentornati. Quindi, ciao Ale.
3: Ciao Fra, ciao Ed.
4: Miau. Sì.
2: L'intro è cambiata un attimo all'ultimo. Orecchio e cervello è comunque un percorso corto.
3: Dai, piccolino. Ma... però succede tanta roba nel mezzo. E rimanendo sempre in orecchio, noi in questa puntata andremo un attimo a parlare di molte cose interessanti e rispondere anche a alcune domandine che molte persone si chiedono.
2: Sì, perché facciamo un passo indietro. Per chi non l'avesse capito, la puntata di oggi è riguardo le neuroscienze, come si collegano alla
3: con la
2: musica.
3: Esatto. Sì. E quindi, come prima cosa, parleremo di, un argomento molto interessante, che è l'orecchio assoluto, che è appunto
2: cos'è l'orecchio assoluto? Perché magari non tutti lo sanno, perché io ho qualche vaga informazione, ma magari non lo so, quindi, ma anche altre potrebbe essere così.
3: No, è molto poco conosciuto, diciamo, nel senso, diciamo che questa è la capacità di riconoscere e nominare l'altezza di un suono senza il bisogno di riferimenti esterni, che è molto diverso dall'orecchio relativo, che invece si basa, che ce l'hanno molti musicisti, anzi la maggior parte, che si basa appunto sul riconoscere una nota avendo però un riferimento. Quindi, ad esempio, se tu ascolti un la, magari in testa hai un do e puoi fare do, re, mi, fa, sol, la, cioè conoscendo bene. Ovviamente
2: vabbè,
3: sono
2: una cosa che puoi allenare, l'orecchio relativo, quindi
3: il relativo soprattutto.
2: Sì, mentre l'orecchio assoluto invece
3: L'orecchio assoluto è un'abilità super rara, cioè si stima che meno dello 0,01% dei musicisti la possieda. Però non è esclusiva dei musicisti. Diciamo che molti individui la hanno così proprio di base, nel senso, chi nasce con questa capacità, diciamo, è molto fortunato, però
2: solitamente chi nasce con questa capacità entra a lavorare nel mondo della musica, perché diciamo sei avvantaggiato, come chi nasce alto 2 metri magari può giocare a basket meglio. Poi non vuol dire che ci sono
3: i nani e noi nani,
2: a parte quello, però ci sono anche persone che non ce l'hanno che diventano bravi musicisti. Se parti avvantaggiato
3: comunque le cause dell'orecchio assoluto, diciamo che non sono chiare. Alcuni pensano che sia una combinazione di fattori genetici, esposizione precoce alla musica complessa, come ad esempio il jazz, eccetera. E di sicuro c'è addirittura uno studio dell'Università della California suggerisce che avere l'orecchio assoluto sarebbe una dote naturale, ma è molto più diffusa dove in Asia, ad esempio, dove si parlano lingue tonali come il cinese, il giapponese, il vietnamita, insomma tutte cose molto musicali, in cui bisogna riconoscere i toni, le note, cioè è molto figa questa cosa, molto interessante.
2: Infatti un mio amico che è stato in Cina per diverso tempo, che non è Goffredo. Amico di Ed, no, un altro ragazzo.
3: Un altro amico.
4: Chi ha menzionato Goffredo?
3: Non eri attento, mi dispiace.
2: Comunque non era lui, mi diceva che la difficoltà principale di imparare il cinese è che, cioè, le parole cambiano non da, diciamo, parola a parola, ma dal suono.
3: Esatto.
2: Non so se mi sono spiegato bene.
3: Infatti è proprio una lingua tonale, quindi è proprio questa la base, è figa come cosa. E comunque diciamo che non si può avere un orecchio assoluto, però diciamo che è l'orecchio relativo, anche se sembrerebbe sia una cosa un po' più lenta, perché giustamente che devi pensare al dopo e per arrivare a là. In realtà è molto, cioè, nel senso, se si allena per bene si può arrivare ad una velocità assurda. Infatti i musicisti spesso si confonde l'orecchio relativo dall'orecchio assoluto. Però con il giusto allenamento comunque si può arrivare a una certa, come dire, precisione quasi assoluta.
2: Sì, sì, ma infatti ci sono diversi esempi molto importanti, sì, di persone con orecchio assoluto, relativo.
3: Sì.
2: Per esempio, vabbè, Beethoven,
3: sì,
2: l'esempio,
3: sì, sì, sì,
2: Bach, anche Mozart, questi musicisti erano,
3: sì,
2: famosi.
3: Sì, di oggi magari,
2: sì,
3: abbiamo...
2: Però andando avanti con gli anni c'è anche Michael Jackson, Jimi Hendrix, Frank Sinatra e ultimamente, vabbè, poi Barbara Streisand, Celine Dion, altre mille persone abbiamo detto. Però ultimamente mi raccontavi prima la storia di Charlie Puth, che
3: sì,
2: è un
3: anche...
2: cantante degli,
3: esatto,
2: ultimi anni, molto famoso, perché sta avendo successo per questo fatto dell'orecchio assoluto.
3: Sì, sì, diciamo che lui è già, nel senso, ha scoperto di avere questa dote musicale incredibile intorno ai 4 anni, addirittura diciamo grazie all'esposizione precoce al pianoforte,
2: sì,
3: perché la madre è una maestra di musica, eccetera. Però
2: nella genetica,
3: sì, sì, sì, quasi, okay, praticamente. Tra l'altro, una piccola aneddotina: una volta ha ricreato il timbro esatto dell'allarme antincendio della sua scuola, e questa cosa gli è costato addirittura la sospensione. Quindi lui essenzialmente riesce a ricreare perfettamente tutti i suoni, a riconoscere il tono perfetto, il timbro. E la cosa molto più interessante è che crea musica da suoni quotidiani. Ad esempio, infatti non vogliamo dilungarci troppo, parleremo... faremo ascoltare proprio una canzone interessante che ha creato così anche sul web, su TikTok, su Instagram, che,
2: sì,
3: è proprio Light Switch, dove si parte proprio dal suono dell'interruttore della luce e il resto è storia.

0: Bene, questa era Light Switch, come perfettamente introdotto da Alessia.
1: Thanks.
0: Sì, sì. Ma noi comunque facciamo anche un passo avanti. A parte le doti naturali, le doti allenate, cos'è che rende una persona musicale?
1: Sì, questa è una domanda che molti si chiedono, perché dicono ma perché non riesco ad essere così veloce nell'imparare questa canzone al pianoforte?
0: Sì, sì. Oppure magari vedendo uno bravissimo e dice ma perché lui è così bravo?
1: Esatto.
0: A parte farsi un mazzo tanto, naturalmente.
1: Se lo sono chiesti pure
0: i neurologi.
1: È vero. Perché qui si parla di intelligenza musicale, che è proprio un'intelligenza a parte, non è come quella logica, quella matematica, linguistica. Cioè, si può sempre settorializzare come queste, però è molto particolare, perché non è vero che si nasce imparati, nel senso, diciamo che
0: dipende da chi.
1: Esatto. Diciamo che tutti i neonati sono naturalmente predisposti alla musica, alla melodia, al ritmo.
0: Tra l'altro, come diceva il neurologo tedesco Gottfried Schlaug.
1: Goffredo Schlaug.
0: Che grazie alla musica, diciamo, sfavorisce dei cambiamenti strutturali nel cervello, rafforzando lo sviluppo di materia grigia e quindi alimentando questa intelligenza che
1: come fare le somme, le sottrazioni, alla fine, cioè ascoltare musica, praticare la musica è un modo eccezionale per rafforzare proprio il cervello, proprio la concentrazione e tanto altro.
0: Poi vabbè, ci sono naturalmente persone che nascono predisposte, come già detto prima, oppure magari come l'esempio di Anthony Thomas de Blois.
1: Sì.
0: Se non ho sbagliato il nome, che era un giovane ragazzo, tra l'altro cieco, con disturbi dello spettro autistico, in grado di suonare più di 20 strumenti,
1: fare
0: 8.000 composizioni, comunque
1: che questo è proprio il caso eccezionale, perché appunto tutti i neonati sono predisposti, c'è chi nasce con questa cosa in più, ma chiaramente anche legato ad altre cose, lo spettro, no?
0: Sì. C'è il fatto anche che quando tu magari sei in carenza di un...
1: Di un senso,
0: non mi viene la parola, puoi rafforzare gli altri, come per esempio l'udito, e quindi, i casi più famosi sono, abbiamo citato qualche tempo fa Stevie Wonder,
1: Ray Charles. Sì, comunque diciamo che questi temi, queste tematiche, queste cose interessantissime sono trattate nel libro Melofilia, che tra l'altro il nostro regista Ed sta leggendo.
2: O qua in studio.
1: Ce l'ha qui!
2: Musicofilia, comunque. Musicofilia è il nostro vecchio nome del programma.
1: Perdonatemi.
2: Oliver Sacks. Anche per quanto riguarda proprio la cecità, lui ne parla proprio un capitolo in cui parla solamente di quello e fa proprio vedere come sia l'esposizione già da bambini a tutta quella logica lì sia fondamentale, quanto poi anche proprio la privazione dei sensi. Infatti l'università comunque ha fatto questo esame prendendo X bambini ciechi, X bambini ipovedenti e X bambini invece sani. Si è proprio visto come chi soffrisse di cecità totale fosse particolarmente vantaggiato. Ma questo in realtà, se ci pensate, anche un po' nella nostra tradizione classica, storica, è sempre un po' tornato. Cioè già pensate al poema epico, no? Omero, tutto anche come si tramandasse oralmente le cose. Nell'epica ci sono tantissime citazioni anche di questi personaggi che, nonostante fossero ciechi, non vengono quasi considerati disabili, talmente forte fossero tutte le altre abilità che hanno sviluppato.
0: Per esempio, non c'entra niente, però le parche, che sono quelle che vedono il destino, alla fine sono cieche, hanno un occhio in tre. Non avete mai visto Hercules? Questa è la mia conoscenza. Veramente non hai mai visto Hercules?
1: È
0: uno dei cartoni più belli che sia mai stato fatto. Comunque, questo piccolo salto.
1: Quindi, per rispondere alla domanda, che cosa rende una persona più musicale? Bene, allora, tanti fattori sicuramente, ma un'esposizione alla musica precocemente da già neonati sicuramente può aiutare tantissimo. Infatti io già ne parlavo con alcuni amici: quando avrò dei figli io li butto in sala musica, non me ne frega niente, li faccio fare gli integrali.
2: Accecherai.
1: Esatto, li acceco e li metto davanti a un pianoforte,
0: allora,
1: diventerò
0: Beethoven.
1: Allora,
0: per questo che non sono diventato un musicista.
1: Capito?
0: Nonostante mia madre volesse, perché non sono cieco.
1: Non sei cieco,
0: e
1: non hai
0: polacco.
1: Occhiali, è tipo uno degli unici... Vabbè, lascia stare.
3: Ok. I tuoi occhi, sì, sono tutte sorprese bellissime, vedrai. Vedrai.
1: Grazie Barbara, vedremo. Mm. Comunque adesso non parliamo ulteriormente, sì. Vi lasciamo con una hit di Ray Charles, in particolare Alleluia, I Love Her So.

0: Bene, adesso facciamo un piccolo salto e parliamo di una cosa anche molto interessante, che è la musica come cura.
1: Sì, quindi, come terapia.
0: Esatto, appunto, la musicoterapia. E quindi cosa succede quando, noi ascoltiamo una canzone? Succede un bel casino, cioè nel senso è proprio un cocktail chimico nel cervello. Ci fa stare bene, ecco, perché che cosa succede? Quando noi ascoltiamo una canzone che ci piace, il cervello attiva il sistema mesolimbico di ricompensa, che è lo stesso che è stimolato dal cibo, dal sesso, insomma, cose che ci provocano piacere. E quindi la neuroscienza, diciamo, che ha dimostrato come la musica può essere spesso una cura per determinati problemi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, infatti ultimamente si sta studiando anche come alternativa o diciamo sinergia con,
0: ecco, in parallelo.
1: Sì, con i psicofarmaci, gli antidepressivi. Adesso non è che vorrei dire guardate, cazzo, cosa prendete queste medicine? È molto meglio la musica. Assolutamente
0: no.
1: Però sono studi che si stanno portando avanti, anche perché si sta cercando di studiare come innanzitutto la musica riduce drasticamente il cortisolo,
0: esatto,
1: che per chi non lo sapesse è l'ormone dello stress, e inoltre come può aumentare un rilascio massiccio di dopamina, che
0: esatto,
1: questo è un altro ormone, comunque questo è un neurotrasmettitore, comunque
0: della motivazione, del piacere, giusto, e l'endorfina, insomma. Essenzialmente noi andiamo, nel senso, potremmo idealmente andare a sostituire quasi degli antidepressivi, degli ansiolitici.
1: Sì, quello è l'obiettivo del futuro.
0: Sì,
1: comunque,
0: essenzialmente.
1: Tutto grazie alla musica, però si usa anche come terapia all'interno di alcune, diciamo, sindromi che magari non hanno una vera e propria cura attraverso psicofarmaci, perché qua noi stiamo parlando sempre di sindrome, diciamo, depressive o ansiolitiche, mentre però ci possono essere anche delle soluzioni come sindromi, per esempio Billie Eilish, un esempio famosissimo, che lei usa la musica per curare la sua sindrome di Tourette, se
0: non sbaglio. Esattamente, sì, diciamo che lei è un caso lampante, perché cosa succede? Cos'è la sindrome di Tourette?
1: Sindrome di Tourette
0: è un disturbo neurologico caratterizzato da presenza di tic. Poi questi tic possono essere muscolari, possono essere vocali, e diciamo che appunto questa condizione coinvolge sia il cervello che il sistema nervoso, e quindi
1: proprio hai fatica a controllare gli impulsi a volte, fatica proprio, è una metafora, fatica, cioè proprio non riesci a trattenere, infatti hanno proprio delle difficoltà anche a viversi, ragazzi, perché comunque, a parte la parte simpatica, diciamo, tra virgolette.
0: Video famosi,
1: tanti video che diventati famosi su internet, dove questi ragazzi non riescono a trattenersi da dire parolacce, insulti.
0: Esatto.
1: Però è una condizione che loro non riescono a vivere senza, quindi ti mette a disagio in molti contesti.
0: Infatti, diciamo che Billie Eilish è una cantante che ha sempre portato, ha sempre portato questi discorsi, cioè queste tematiche nelle interviste, ma anche nella musica, nella sua. Parla molto di depressione.
1: Nelle interviste si vedono i suoi tic.
0: Esattamente, in particolare proprio nelle interviste si vedono proprio questi tic, no? E spesso lei ne ha parlato adesso in un'intervista, mi pare l'anno scorso, che spesso appunto magari si gira, ha uno scatto del collo, guarda qualcosa oppure dice cioè emette dei versi che non sono totalmente coerenti col contesto, e la gente pensa che sia, non lo so, che stia scherzando. Non sta scherzando.
1: No, è una malattia.
0: È una malattia, e soprattutto ci rimane molto male quando dicono ridono.
1: Sì.
0: No, è quotidianità, sono tic del quotidiano, e quindi essenzialmente, cerca di sensibilizzare nell'argomento.
1: Sì.
0: Ecco,
1: però alla fine lei quando canta, quando sta sul palco, questa è l'assurdità, la cosa anche bella della musica, che queste cose, questi tic spariscono, diciamo.
0: È vero. Infatti durante i concerti, quando canta, si vede proprio che, si comporta normalmente, senza tic, almeno perlomeno, e quindi niente, insomma.
1: Sì, però Billie Eilish te l'apprezzi, l'ami, faccio ascoltare una canzone, una delle tue preferite.
0: Guarda, io vi propongo Chihiro dell'album Hit Me Hard and Soft del 2024.

0: Bellina, bella questa, bella, comunque bella. La parte tecno è la parte più carina, però va bene lo stesso. Parliamo sempre di cosa la musica fa, sì, col cervello.
1: Sì, spostiamoci per quanto riguarda la memoria, sì. Perché se la neuroscienza ha notato come la musica riesco a trovare una scorciatoia nel cervello,
0: esatto.
1: Cioè, ovvero tu riesci più facilmente a ricordarti la musica rispetto a, non so, cosa hai mangiato ieri.
0: Esatto, sì, sì, tipo la sigla del cartone, sì, di Doraemon, cioè non lo so, sì, lo sanno tutti possibilmente, però io non mi ricordo la scorsa settimana cosa ho studiato, non lo
1: giustamente,
0: so.
1: Giustamente, io nemmeno ieri, quindi questo è un problema.
0: Eccoci qua, sessione.
1: Ecco, vabbè. Però cosa succede? Secondo i neuroscienziati, appunto, la melodia attiva la corteccia uditiva, e sì, mentre il testo, grazie al testo, si attivano le aree del linguaggio e tutta questa cosa, poi vabbè c'è la parte del ritmo, quindi della corteccia motoria, e
0: esatto,
1: tutta questa parte riesce, diciamo, a confluire nel nostro cervello formando dei ricordi molto più vividi, e appunto,
0: sì,
1: riusciamo,
0: sì,
1: a ricordarci,
0: sì,
1: meglio tutte le cose che
0: si fissano,
1: dicevamo,
0: di più, diciamo,
1: sì,
0: e quindi sì, diciamo, questa emozione attiva l'amigdala e l'ippocampo,
1: sì.
0: Adesso andiamo troppo nello
1: no,
0: tecnico,
1: vabbè,
0: scientifico,
1: sì,
0: però
1: vabbè
0: perché
1: citare,
0: no? Sì, e questo stampa proprio il ricordo a fuoco in tutto il cervello.
1: Sì. E giustamente poi alcuni, diciamo, cantanti si sono iniziati a chiedere, ok, ma siccome ci sono anche delle sindromi o malattie, forse malattie è più corretto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì,
1: passatemi,
0: sì,
1: il termine, dove le persone iniziano a perdere la memoria, iniziano a dimenticarsi.
0: Sì, tutta la demenza senile, l'Alzheimer.
1: Ecco. Si è notato come magari a volte una delle cose, delle ultime cose che riescono a dimenticare è appunto la musica. E diciamo c'è una cosa molto famosa, che tra l'altro Ed è molto più esperto di noi, del progetto The Caretaker,
0: sì,
1: ovvero,
0: sì, sì,
1: un,
0: sì,
1: album che si chiama Everywhere at the End of the Time. Ecco.
0: Yeah.
1: Vuoi parlarcene te, visto che sei,
2: no,
1: più...
0: Ok. Va,
2: no,
0: bene.
2: No, sono sei movimenti,
1: ecco,
2: e viene più o meno, diciamo, il loro progetto è proprio raccontare la demenza, no?
0: Bello.
1: Sì.
2: E come si fa? Si,
1: sì,
2: parte da queste canzoni che sono su un jazz, uno swing, anni 20-30, molto beat, molto allegra,
1: sì,
2: magari giusto un po' distorte col suono caldo del vinile,
0: sì, sì, sì,
2: e
0: sì,
2: man mano che si progredisce nell'ascolto, un ascolto che è lunghissimo, parliamo di quasi 6 ore, anche di più, questa distorsione è sempre più pesante e va a mangiarsi il suono finché non rimangono solamente quasi degli echi, dei riverberi di quella che era la melodia precedente. Ogni tanto si sentono quasi dei cori, delle urla che compaiono dal nulla, come un po' delle reminiscenze,
1: sì,
2: di qualcos'altro. È un progetto davvero molto inquietante,
0: molto.
2: Fatto
1: sì,
2: però,
1: sì,
2: sì, benissimo.
0: Angosciante.
1: Sì, perché alla fine descrive proprio,
2: sì,
1: tutto il decadimento che,
0: sì,
1: porta
0: delle pareti
1: questa
0: cerebrali,
1: materia.
0: Sì, sì, sì,
1: è,
0: sì,
1: questa,
0: sì,
1: malattia, non materia, scusami.
2: E poi per la gioia di Alessia abbiamo anche un sample qui di Just,
0: sì,
2: a Burning Memory, che, Dio, forse è la prima traccia,
0: sì, è la prima,
2: no,
0: la
2: del primo movimento,
1: sì.
0: Che devasto.
2: E questa è la parte allegra, figurati dopo.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque.
0: Sì, questa famosissima.
1: Appunto, parlando di cose tristi, è normale che non sia molto allegra.
0: No,
1: ci sta.
0: No, no, è molto angosciante,
1: sì,
0: devo dire. Io l'ho ascoltato tutto l'anno scorso, sono uscita dalla camera devastata, possibilmente. Cioè, mi sono ripresa dopo 3 giorni. Però sì, è brutto. Anche, tra l'altro, l'ho vissuto anche in prima persona. Anche mio nonno ha sofferto di questa malattia. E essendo lui un musicista, in famiglia siamo tutti musicisti, ricordo che non ricordava nessuno, ma quando mi mettevi in mano la fisarmonica, lui sapeva suonare. È una cosa,
2: è
0: veramente toccante,
2: cioè,
0: sì,
1: veramente emozionante,
0: assurdo. Comunque, rimaniamo sempre con l'Alzheimer, fa molto,
1: sì,
0: ridere questo salto.
1: Sì, no, no,
0: però...
1: vabbè,
0: sì, no,
1: comunque,
0: no, vabbè,
1: è sempre, parlando comunque sempre di musica, c'è, cioè, un esempio,
0: sì,
1: diciamo, che ha avuto molto successo nelle radio italiane,
0: esatto,
1: ultimamente, che è stato quello dei Pinguini Tattici Nucleari, una band super mega pop,
0: sì,
1: che
0: italiana,
1: riescono, italiana, sì, che hanno fatto una canzone che tra l'altro è diventata una hit, direi estiva, però non mi ricordo se era famosa in estate o meno, comunque.
0: Una
1: hit annuale che parlava di una storia d'amore rispetto a una persona innamorata di una persona che soffre di Alzheimer. E questo si nota pure nel testo. Naturalmente sto parlando di Ricordi, dei Pinguini Tattici Nucleari. E si nota nel testo dove viene citato l'aducanumab, che è una, che è una,
0: sì,
1: medicina che è per, che viene usata per appunto curare l'Alzheimer.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì, sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: parlato,
0: sì,
1: tanto di queste cose tristi, magari ascoltiamo,
0: esatto,
1: questa canzone che ho appena citato.
0: Dai, Ricordi.

0: Beh, adesso andiamo.
1: Sì, superiamo avanti. Questo argomento.
0: Sì, troppo triste. Troppo.
1: Andiamo su un argomento, diciamo, un po' più. Parliamo di.
0: Sì. Storico. Interessante, perché tutti. Cioè, andiamo un attimo a rispondere a questa domanda, anzi, a sfadare alcuni miti, ecco.
1: Sì.
0: E tutti sappiamo che i Pink Floyd hanno fatto uscire hit incredibili. Sì. E tutti dicono: ma la musica dei Pink Floyd è psichedelica. È
1: sì, diciamo,
0: trip.
1: C'era questo falso mito, soprattutto quando erano molto più in voga negli anni passati. E detto ciò, allora, qual era il mito di cui si parlava? Perché questi qua facevano musica psichedelica? Allora, loro innanzitutto si pensava che registrassero le loro canzoni a 432 Hz.
0: I complottisti adesso arriveranno, vai.
1: Sì, ecco. Perché allora adesso, infatti, Ed, se vuoi intervenire.
2: Ah sì, dicevo, semplicemente specifichiamo che ci riferiamo alla cordatura dell'A sui 432 Hz. Perché,
0: sì, assolutamente.
2: Allora, noi generalmente da standard siamo sui 440.
0: Sì.
2: Poi in realtà all'inizio, quando comunque si suonava più o meno, come direte anche poi voi, ogni zona, ogni area aveva più o meno la sua cordatura, perché giustamente non c'era troppo una omogeneità della cosa. Però sì, quando si dice suonava questo, noi ci riferiamo sempre a là, che è quello del diapason, per accordarci.
1: Sì. Quindi, però... E diciamo che però questa frequenza ha avuto, diciamo, molto successo, soprattutto su internet, perché oltre a parlare, appunto, dicevamo, perché i Pink Floyd registrassero queste frequenze, che poi a quanto pare
0: non
1: è una
0: vero.
1: Bufala, sì, perché
0: sì, a quanto pare non è vero, è 440.
1: Inoltre ci sono altri due miti riguardo, innanzitutto che è un multiplo della risonanza di Schumann, che sarebbe la risonanza della Terra, cioè che sia di circa 7,83 Hz, più o meno, poi cambia rispetto ai periodi dell'anno e tutto, e secondo molti complottisti, diciamo che moltiplicando un numero finito si arriva
0: a 432.
1: Sì, che poi non è vero,
0: non
1: perché
0: è vero,
1: non c'è
0: esiste.
1: Nessun numero che moltiplicato a 7,83 fa 432, nessun numero finito, scusatemi.
0: Esatto.
1: E inoltre c'è un'altra storia che è abbastanza particolare, questa, che c'era proprio il Goebbels, che era il ministro della propaganda nazista, che impose lo standard di questa frequenza per, diciamo, modificare la spiritualità delle persone.
0: O per rendere anche le masse più aggressive. Cioè, essenzialmente è un falso mito, perché alla fine non era vera questa cosa. Però sì, cioè, si pensava che tutto lo standard della Germania, in generale dell'Europa, fosse stato cambiato a 432 Hz per questo motivo. Ma comunque, non esiste. Cioè, i Pink Floyd non sono psichedelici e non sono così alienanti per motivi di frequenze dell'universo, di spiritualità assurde, ma tutto per motivi fisici, anzi proprio la fisica acustica, e proprio perché appunto i Pink Floyd che cosa facevano, nel senso Richard Wright, David Gilmour, Roger Waters, insieme insieme all'ingegnere del suono leggendario Alan Parsons, hanno utilizzato proprio delle tecniche per fare in modo che la musica fosse proprio, arrivasse in modo diverso, in modo più profondo alle orecchie di chi ascoltava.
1: Sì, infatti
0: alcune
1: poi era una cosa soprattutto nuova per i tempi,
0: è stata
1: abbastanza innovativa per questo.
0: Esatto, quindi alcune tecniche, cioè leviamo la spiritualità, alcune tecniche sono ad esempio la spazializzazione tridimensionale. Questo è fighissimo, perché nei loro dischi cosa faceva? Il suono si sposta da sinistra a destra, da destra avanti dietro, un po' tipo, vabbè, adesso non voglio dire cavolate, tipo gli audio 8D, però vabbè, essenzialmente...
1: Però ci sta come paragone.
0: Sì, perché insomma in questo modo il cervello è costretto a ricalcolare le coordinate del suono, le coordinate spaziali del suono, e quindi creano una mappa tridimensionale della canzone, ed è una cosa veramente, un effetto incredibile. Questo perché i sintetizzatori e gli oscillatori che utilizzavano stimolano nel cervello la produzione di onde alfa e teta, e che sono insomma le stesse frequenze.
1: Sì, che ricordiamo sono, giusto per dare un contesto, sono onde tra 4 e 12 Hz.
0: Sì,
1: e che sono le stesse frequenze
0: onde
1: cerebrali, sì, come stavi dicendo.
0: Esatto.
1: Non ho voluto interromperti perché eri sul flusso, però
0: esatto,
1: ho detto,
0: va bene,
1: un po' poi dovremmo ascoltare una canzone per capire di cosa stiamo parlando, anche a chi non ci ha capito niente sulle onde Hz, queste cose qua.
0: Greve, cose molto interessanti, sono proprio frequenze da trip allucinogeni, da sogno, da sonno REM, cioè proprio cose assurde. Comunque, non parlerei altrimenti, andiamo a farci un bellissimo trippino con Breathe in the Air dei Pink Floyd, dell'album The Dark Side of the Moon del 1973.

0: Ebbene, questi diciamo erano gli intrippanti di Pink Floyd.
1: Sì.
0: Ma andiamo un po' avanti, perché comunque noi abbiamo detto solo chi è bravo con la musica, chi ne giova dalla musica, però ci sono anche situazioni dove il cervello, diciamo, la respinge. Poi dipende anche, come io quando entro nelle discoteche reggaeton, che dico, cavacca.
1: Porcavolo, esatto, la però, fobia del reggaeton, fobia.
0: Sì, però ci sono anche proprio delle situazioni neurologiche dove, per esempio, la lamusia, che è, diciamo, quando il cervello a seguito di traumi oppure una situazione in cui si nasce,
1: sì.
0: ha un, diciamo, un, proprio un, prova un fastidio a sentire questo, diciamo, questi suoni di cui parlavamo.
1: Ma perché essenzialmente la musiaco ha un udito perfetto, nel senso ci sente, distingue le voci, i toni, eccetera. Solo che sente rumori al posto della, cioè nel senso al posto della musica, e sente rumori come padelle che cadono, suoni di clacson, cioè
0: sente rumori fastidiosi, appunto, invece proprio delle note. Ma questo perché, cioè,
1: esatto,
0: perché loro,
1: andiamo nel tecnico un attimo.
0: Siccome nella loro corteccia uditiva secondaria hanno, diciamo, un difetto, così possiamo parlare, che poi è difetto, ognuno non ci sono difetti, ha particolarità al massimo, non riescono a distinguere due note vicine, e poi non riconoscono nemmeno una melodia, nemmeno se la sentono più e più volte, e inoltre non riescono a farsi coinvolgere da un ritmo.
1: Sì, perché il cervello che fa? Riceve queste frequenze, ma non riesce tipo a elaborarle, quindi essenzialmente, cioè questo è il problema, è un problema di traduzione, quasi. Per cui appunto, cioè, è una figata, è una cosa incredibile.
0: Sì, è assurdo. Come parlavamo prima dell'orecchio assoluto, cioè il contrario,
1: sì,
0: per
1: esempio.
0: Sì,
1: totalmente l'opposto.
0: Assurdo. Eh no, io stavo già anticipando, perché un caso, diciamo, una cosa interessante, che uno dei personaggi più famosi che era affetto da questa cosa era Che Guevara,
1: esatto.
0: Si dice. E infatti è pieno di racconti di festa a Cuba, Cuba, salsa, un sacco di musica, festa per strada. Durante i festeggiamenti si vedeva sempre lui che, stava fermo, non voleva.
1: Sì, oppure andava fuori tempo proprio perché lui non riusciva a distinguere il ritmo, non riusciva proprio a farsi coinvolgere perché non lo sentiva. E quindi ballava non perché era impacciato, non perché era timida, ma cioè ballava male perché non sentiva la musica.
2: Si diceva anche ballasse la salsa sul foxtrot, per esempio, perché proprio era completamente sordo ai ritmi.
1: Ecco. Sì.
2: Poi un'altra cosa molto bella che secondo me dice Sax, che la possiamo sia correlare all'orecchio assoluto che proprio alla musia, è la correlazione quasi che c'è tra la percezione dei suoni musicale e la vista, quindi la percezione cromatica. Sempre di come si parla sia in musica che giustamente in ottica, se ci pensate. Quindi più o meno una musia, tipo quelle cocleari o comunque legate all'incapacità di riconoscere l'intervallo, la nota, la melodia, può essere vista come un daltonismo, più o meno.
1: Assurdo.
2: È un parallelismo molto interessante. Come viceversa, chi invece ha un ottimo orecchio assoluto, eccetera, per lui naturale, come per noi capire cosa è rosso e cosa è giallo.
1: Esatto.
0: Sì, quindi se puoi riconoscere i colori.
1: Type sheet.
0: Sì. E come si chiama questo fenomeno dove riconosci i colori?
2: Dove riconosci i colori?
0: Attraverso le musiche.
2: Attraverso la musica? Parte un altro monologo. Adesso queste sono le sinestesie musicali.
0: Sinestesie musicali.
2: Che però lì proprio tu senti la nota e vedi il colore.
1: Bellissimo.
2: Come diceva Duccio di Boris, vi vedo ver.

0: sordi, no?
1: Ecco. Sì. È un si bemolle il be- vabbè. Comunque,
2: citando un altro, diciamo, problema.
1: Sì, sì,
2: un'altra condizione del cervello è quando, diciamo, la musica ti fa paura,
1: si è terrorizzati dalla musica, e si parla di melofobia invece.
2: Sì, è la paura irrazionale della musica, e che non è proprio un fastidio, ma proprio ti terrorizza sentire certi rumori.
1: Sì,
2: ma tra l'altro c'è un esempio famosissimo di una band che ha deciso di chiamare un album Melofobia proprio per andare in contrasto a questa cosa, che sono i Caged Elephant.
1: Esatto.
2: E quindi ascolterei una loro canzone.
1: Ma sì. Dai, ascoltiamo Come a Little Closer.

0: sperando di non aver annoiato i nostri ascoltatori.
1: Vabbè,
0: no,
1: l'importante è tu ti sei annoiato.
2: Bella la canzone.
0: No, no, no, la canzone era spettacolare. La puntata.
1: Te ti sei annoiato, Ed?
2: No. Però comunque ho dei punti da portarvi, ragazzi.
0: Oddio, critica. Io non riesco.
2: Un po' di critiche, sì, perché comunque ormai siamo arrivati alla 13ª puntata. No? 13 è un numero molto funesto.
0: Oddio.
2: E mi sono detto, vabbè, vediamo a che punto siamo arrivati. E quindi abbiamo lanciato questa campagna di audit per capire un attimo cosa ne pensasse l'opinione pubblica del palinsesto. E sono usciti adesso i risultati. Quindi vorrei condividerli con voi, perché secondo me possono essere anche molto utili poi per progredire, no?
0: Sì,
2: per mandare
0: feedback
2: avanti questo bellissimo progetto. Allora, il 2% ha detto: Rewind è un programma molto esuberante ed eclettico che cerca di portarsi fuori dalle righe con simpatia e giovialità. Un grande merito va alla direzione di regia e allo staff di Spiccheraggio per il grande lavoro portato avanti. E dice: 2%. Direi grazie.
1: E questo è il 2%.
0: Cavolo,
1: il 2%.
0: Tipo
1: più di Calenda.
0: Mezzo persona. Oh, sì. Bellissimo.
2: Il 15% dice: carino, ma le basi sono un po' basse, quindi vediamo se adesso si sente. Il 12% dice: sebbene il linguaggio colorito sia un fenotipo caratteristico della programmazione giovanile e l'ambiente universitario, ritengo notevolmente sconveniente le scelte stilistico-lessicali adottate dalla produzione. Questo mi sa che è emittente Radio Maria, perché cioè, non mi sembra di essere così colorito. Sono critiche
1: giusto,
2: costruttive,
1: giusto.
2: 12%
1: non
2: pensa
1: più
2: così, ma io non mi sento di...
0: Ok.
2: Il 22% dice: sì, a casa tutto bene, grazie. Comunque alla fine vuoi passare per quel caffè o meglio di Nora, che le cose comunque si sono chiuse. Avrei delle cose da dirti. E forse avresti anche recuperati lo spazzolino, il pigiama e quel strano peluche di Tuntun Saur.
1: Allora, non è riferito a me questo, quindi
2: no.
1: Il 22%
2: non
1: diciamo
2: so chi l'abbia fatto, cioè, qualche chiamata l'ho fatta io, ma non tutte, quindi
0: okay.
2: 22%.
1: Beh, 22% comunque è una buona quota,
0: grande.
2: 5% dice: progetto interessante ma non troppo divulgativo.
1: E va bene.
2: Il 35% dice: chi cazzo sei, chi ti ha dato il mio numero di telefono? Comprensibile.
1: Giustamente.
2: E poi più o meno un 9% diviso su 3-4 critiche dicono: il personaggio di Goffredo è inutile, scontato rovina il clima. Mi ero sintonizzato per sentire storie di musica e mi sono piaciute, poi è arrivato Goffredo, ha dovuto cambiare. Chi è quel replicante con la voce di Topolino che sta sempre zitto, se non per parlare del tipo con le lenzuola sporche? Stromettetelo, vi prego. Credo si riferisca a me.
0: Oh no.
2: E quindi da questa decisione credo che potremmo anche sospendere le storie di Goffredo per un po', perché non sembrano piacere.
1: No,
2: sono scomode. No. Goffredo politico, Goffredo cancellato.
0: Cioè, questo è il primo caso di cancellazione.
2: Di cancellazione
0: tipo
2: della
0: Gesù?
2: Storia di sempre.
0: Esatto, tipo Gesù.
1: La prima censura assurda. Goffredo come Galileo.
2: Esatto, ecco. Esatto. E quindi adesso io volevo fare un gioco a tema Goffredo, non potremo più. Quindi dato che dobbiamo... comunque si sono anche lamentati che faccio preferenze tra voi due nei giochi,
0: ma
2: adesso
0: come?
2: Il gioco
1: sono
2: cambia.
1: Sono assolutamente d'accordo.
2: Adesso
1: perché perdo
2: il
1: sempre.
2: Gioco cambia. E avrete domande diverse.
1: Ok.
2: Tu e lei. Quindi adesso, Alessia, dato che abbiamo parlato comunque di mente, eccetera.
0: Oddio.
2: Parliamo un po' di una zona importante del cervello, che è l'ippocampo.
0: Ok.
2: Ok. Sì. Prima domanda. A quale famiglia appartiene l'ippocampo? A. Labride. B. Signatide. C. Gobide. 4. Serranide.
0: Ippopotami.
1: Equini.
2: Ippopotami.
0: Io che cavolo ne so, scusa, la 3.
2: E invece no, era la 2.
0: Ah, vabbè. Okay.
2: Francesco, sì. Occhio, questa devi dirmi bene. Qual è il tuo libro di Geronimo Stilton preferito?
1: Allora, è difficile. Io penso Viaggio nella fantasia.
2: Ma secondo me è sbagliato. Però
1: come
2: bello,
1: no?
2: Il primo,
1: bello.
2: Il secondo.
1: Il terzo, scusa.
2: Ah, quello che smelli.
1: Sì, quello che gratti e profumi.
0: Che bello,
1: sì.
0: Bello.
2: Goffredo.
1: Sì.
2: Bravo.
1: Comunque è giusto. Quindi
2: giusto.
1: Questo vale 100 punti almeno.
2: Alessia, sempre ippocampo. Quale struttura usano gli ippocampi per ancorarsi a fenoragame, marine, coralli oppure alghe? A. Pinne pettorali. B. Coda prensile. C. Spine dorsali uncinate o D. Barbigli mandibolari.
1: Allora, secondo me io questa la so per assurdo, se ho capito.
2: Adesso rubi anche la domanda ad Alessia. Questo è un trattamento di mega favore.
0: Dai, vai, forza, forza.
1: Che la coda si tengono.
2: E la coda prensile.
1: Sì, sai gli animaletti con la coda.
0: Yeah. No, che non stavo ascoltando la domanda perché mi sono buggata.
1: Allora più 600 punti a me. Ok.
0: Sono...
2: Vale, ti faccio quella che avrei fatto a Francesco perché lui ormai ha risposto.
0: Va bene.
1: Sono...
2: A che numero sto pensando? 1. Radice cubica di pi greco. 3 o 6 milioni 250 mila?
0: 6 milioni 250 mila.
2: No, 3.
1: Anche tu però.
2: Non erano 6 milioni, Alessia.
0: Questo è proprio un trattamento di bullismo nei miei confronti. Però va bene, andiamo avanti.
2: Va bene,
0: giusto,
2: Francesco. Preferiresti avere un procione che tiene conferenze stampa a nome tuo tutti i giorni per aggiornare sulle più importanti testate giornalistiche il tuo quotidiano?
1: Questo lo preferirei, penso, a qualsiasi cosa.
2: O un criceto che ti morde le caviglie ogni volta che dai spazio ai pensieri intrusivi?
1: Assolutamente il procione. Dai, ma poi fanno troppo ridere i procioni quando lavano il cibo con le manine.
0: Sì. Carino.
2: Vabbè, adesso non chiedo neanche più niente perché sei stata arata, devastata. Torna a casa, fai compagnia a Goffredo.
0: Asfaltata al suolo.
2: Asfaltata.
0: Va bene, ok.
1: Ci rifaremo la prossima puntata.
2: Benissimo.
1: Dai.
2: E se ci rifaremo?
0: Cosa ha vinto?
1: Un procione.
2: Mi piacerebbe darti il procione. Adesso devo un attimo parlare con la produzione per capire cosa possiamo darti, perché con i recenti sviluppi capisci che
0: è
2: un po' tosto. Magari possiamo alzare di qualche percentuale il tuo gradimento comunque negli audit, che potrebbe essere già abbastanza buono.
1: Dai, puntiamo a questo.
2: E detto ciò,
1: allora,
2: vabbè, non vi prendo altro tempo.
1: Sì.
2: Ci sarebbe stata un'ultima domanda che avrei fatto a Francesco, che però non abbiamo tempo, quindi ti allungo solamente per lanciare la canzone. La domanda sarebbe stata: quale ricordo hai effettivamente rimosso in questi anni? E le opzioni erano il tuo nome Marco, una sera alla stanza di discoteca ti sei svegliato tutto bagnato in un fosso che ti mancava un rene, sei stato mio cognato tra il 24 e il 26, oppure quel brutto incidente col nucleo antisommossa dei carabinieri del 3 ottobre 2025.
1: Io non voglio rispondere.
2: Non vuoi ricordare. Io direi che possiamo lanciare l'ultima canzone di oggi, che è Non ti scordar mai di me, di Chiusi Ferreri, che è quella che tipo canta così.
0: Sì, ha una polpetta in bocca, vai!

0: Bene, con Giuseppe Ferreri andiamo a concludere questa puntata che è andata un po' lunga.
1: Bella lunga, sì, sì. Però interessante.
2: Ma
1: dai,
2: tanto gli ascoltatori non lo sapranno.
1: Esatto, non
2: sapranno
1: perché non l'ascoltano.
2: Sono io l'ascoltatore. Cioè.
1: È vero, l'unico ascoltatore. Oppure ciao mamma. Beh, comunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove potersi ascoltare.
0: Ci possono ascoltare il sabato in diretta alle 2 o in replica alle 8 sul sito radio, sul sito ondequadre.polito.it.
1: Sempre lo stesso giorno alle 16 la puntata verrà caricata su Spotify.
0: Senza musica.
1: Senza musica, abbiamo una playlist a parte, ricordiamo. E infine possono seguire le nostre avventure, anche le avventure dei nostri colleghi, nel nostro profilo Insta, polito _.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

in cerca di fortuna, e restavamo sempre in piedi fino a tardi, con le lenzuola a fare castelli giganti. Tu mi hai insegnato l'amore, io il senso di protezione, come un guerriero a salvarti dalle cattive persone.

0: rondequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: ondequadre.polito.it. La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.